Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 27 agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.650 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 e 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti Turchi oltre confini. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

E leggiamo i principali titoli di oggi, 27 agosto. Hamas accetta di consegnare le armi e rinunciare al governo, la afferma il Gaza Peace Board. L'Iran afferma che gli Stati Uniti devono risarcire integralmente i danni causati dalle sanzioni unilaterali. Netanyahu avverte che il Likud rischia la sconfitta elettorale a meno che non cambi qualcosa. In Nepal, alluvioni e frane vicino al confine con la Cina provocano decine di morti e centinaia di dispersi. Meta pagherà 17 miliardi di dollari e limiterà l'utilizzo giornaliero di Instagram e Facebook da parte degli adolescenti. Ora passiamo al notiziario. Hamas accetta di consegnare le armi e rinunciare al governo, lo afferma di Gaza Peace Board. Il gruppo di resistenza palestinese Hamas e altre fazioni armate a Gaza hanno accettato di consegnare le armi e trasferire la piena autorità civile e di sicurezza a un'amministrazione di transizione riconosciuta dalle Nazioni Unite, ha dichiarato Nikolai Mladenov, alto rappresentante del Consiglio per la pace di Gaza. Per la prima volta Hamas e le fazioni armate a Gaza hanno accettato di consegnare le armi e di trasferire la piena autorità di governo civile e di sicurezza a un'amministrazione di transizione riconosciuta dalle Nazioni Unite, ha affermato Mladenov. L'Iran afferma che gli Stati Uniti devono risarcire integralmente i danni causati dalle sanzioni unilaterali. In un messaggio indirizzato alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha descritto le misure statunitensi contro l'Iran come una campagna di terrorismo economico condotto attraverso azioni coercitive unilaterali, che a suo dire sono illegali secondo il diritto internazionale. La Repubblica Islamica dell'Iran si riserva il diritto di ricorrere a tutti i mezzi disponibili per perseguire la responsabilità, il risarcimento e la riparazione dei torti subiti e per ritenere responsabili gli autori di questi atti disumani e illegali, ha affermato Araghchi, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB. Netanyahu avverte che il Likud rischia la sconfitta elettorale a meno che non cambi qualcosa. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in colloquio a porte chiuse che il suo partito Likud perderà le prossime elezioni a meno che non cambi qualcosa, concedendo così un terreno considerevole all'opposizione. Netanyahu ha ammesso che il suo partito ha perso 10 seggi, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Khan. Non so come recuperarli, ha affermato Netanyahu. In Nepal, alluvioni e frane vicino al confine con la Cina provocano decine di morti e centinaia di dispersi. Almeno 384 turisti e viaggiatori, oltre a soldati e poliziotti, risultano dispersi in Nepal a seguito delle inondazioni improvvise e delle frane vicino al confine con la Cina, mentre almeno 157 morti sono stati confermati, secondo quanto riferito dalle autorità. Secondo le stime del governo, 19 ponti sono stati spazzati via e 40 km di strade sono state danneggiate, insieme a 13 progetti idroelettrici, informando il Parlamento sul disastro.

0: Il ministro degli esteri nepalese, Shir Kanal, ha affermato che tra i dispersi figurano funzionari, soldati e poliziotti, le cui caserme sono state distrutte dalle inondazioni. Emeta pagherà 17 miliardi di dollari e limiterà l'utilizzo giornaliero di Instagram e Facebook da parte degli adolescenti. Meta Platforms ha accettato di pagare un risarcimento massimo di 16,68 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo transattivo per risolvere le accuse, secondo cui la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei minori, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei bambini che utilizzavano le sue piattaforme, come emerge dai documenti del tribunale. L'accordo raggiunto mercoledì è stato siglato durante un processo federale in California relativo alle accuse mosse da 29 stati, evitando così uno dei più importanti processi finora condotti sulle accuse di danni arrecati dalle aziende di social media ai giovani utenti. Meta ha inoltre accettato di apportare modifiche per gli utenti adolescenti di Facebook e Instagram a livello nazionale, tra cui limiti di utilizzo giornaliere e blocchi notturni, come risulta dai documenti del tribunale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Salve a tutti! Oggi vi racconteremo la storia di una delle leggende viventi dello sport turco, una stella della lotta greco-romana conosciuta in tutto il mondo. Nato il 10 ottobre 1989 a Yozgat, Rıza Kayap è diventato motivo di orgoglio per la Turchia. Oggi vi parlerò della sua straordinaria carriera sportiva. Rıza Kayap ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2007. Dopo essersi laureato presso la Facoltà di Scienze Motorie e dello Sport dell'Università di Aksaray, il giovane atleta ha iniziato ben presto a farsi notare. Kayap ha gareggiato nella categoria dei 130 kg nella lotta greco-romana. Non è soltanto un atleta dotato di grande forza, ma anche un lottatore caratterizzato da un'eccezionale agilità e da notevoli capacità tecniche. Il suo primo grande successo internazionale è arrivato nel 2009, quando ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo, ma è nel 2010 che la sua stella ha iniziato a brillare davvero. Il primo titolo europeo conquistato quell'anno sarebbe stato soltanto l'inizio di una straordinaria serie di successi. Il 2011 è stato un anno storico per Rıza Kayap. Ai campionati mondiali di lotta disputati a Istanbul, conquistò il suo primo titolo mondiale battendo il cubano Magín López, uno dei più grandi nomi della storia della lotta. All'epoca López era già un atleta leggendario, con una medaglia d'oro olimpica all'attivo, ma il giovane lottatore turco riuscì a sorprendere il mondo della lotta, sconfiggendo questo grande avversario davanti al pubblico di casa. Quella vittoria diede inizio anche alla straordinaria rivalità tra Kayal e Lopez. I due atleti si sono affrontati 7 volte nel corso delle loro carriere. Sebbene Lopez abbia dominato alle Olimpiadi, le due vittorie ottenute da Kayal contro di lui sono passate alla storia come le uniche due sconfitte subite da Lopez nel periodo in cui conquistò le sue medaglie d'oro olimpiche. Kayal ha conquistato complessivamente 5 titoli mondiali, nel 2019 a Nur Sultan e nel 2022 a Belgrado. Con il quinto titolo mondiale conquistato nel 2022 è diventato il primo lottatore turco a vincere 5 campionati del mondo.

superando il record di Hüseyin Akbaş e diventando il lottatore turco di greco-romano più vincente nella storia. Forse il risultato più impressionante della carriera di Reza Kayalp è il suo dominio nei campionati europei. Dal 2010 al 2023 Kayalp ha conquistato ben 12 titoli europei, eguagliando così il record del leggendario lottatore russo Alexander Karelin, anche egli 12 volte campione d'Europa. Kayalp è salito sul gradino più alto del podio europeo nel 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 21, 22 e 23, diventando una delle stelle più brillanti della lotta turca. La sua straordinaria continuità e il suo dominio durato per così tanti anni rappresentano un'impresa rara nella storia dello sport. Tuttavia, nella carriera di Reza Kayalp manca ancora un traguardo, la medaglia d'oro olimpica. Il suo percorso olimpico è iniziato a Pechino nel 2008 e nel corso degli anni è proseguito con 3 medaglie. Ma l'oro olimpico gli è sempre sfuggito. Alle Olimpiadi di Londra dal 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo. A Rio 2016 è arrivato forse più vicino che mai al titolo. In finale ha affrontato ancora una volta Lopez, tornando a casa con la medaglia d'argento. Alle Olimpiadi di Tokyo dal 2020, disputate nel 2021, ha sconfitto l'iraniano Amin Mirzazadeh, conquistando la sua terza medaglia olimpica ancora una volta di bronzo. A Rio 2016 Kayalp ha avuto anche l'onore di portare la bandiera turca durante la cerimonia di apertura. Ma il sogno di conquistare l'oro olimpico non l'ha mai abbandonato. Il 2024 è stato uno dei periodi più difficili della carriera di Reza Kayalp. Poco prima delle Olimpiadi di Parigi è stata rilevata una sostanza proibita in un farmaco che aveva assunto per curare un problema all'orecchio. A causa di questo farmaco, assunto sotto la supervisione di un medico sportivo, è stato temporaneamente sospeso dalle competizioni e non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo episodio, che ha gettato un'ombra sulla sua carriera sportiva durata 24 anni senza precedenti di doping, è stato devastante per Kayalp. Come ha raccontato lui stesso, per giorni non è riuscito a mangiare e non riusciva nemmeno a bere acqua. Non si è arreso. Con il sostegno della sua famiglia, dei suoi allenatori e tutta la Turchia, ha iniziato la sua battaglia legale. La squalifica di 4 anni, iniziata il 1 luglio 2024, era stata inflitta dall'Agenzia Internazionale per i Test. Kayalp, tuttavia, ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, per dimostrare la propria innocenza. Il 28 ottobre 2025 è stata annunciata una decisione storica. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, ha accolto parzialmente il ricorso di Kayalp. Il tribunale ha confermato che, dal punto di vista tecnico, era stata assunta una sostanza proibita, ma ha stabilito che non si è trattato di un atto intenzionale e che l'atleta non aveva commesso una colpa o una negligenza significativa. Per questo motivo, la squalifica di 4 anni è stata ridotta a 12 mesi. La sanzione sarebbe rimasta in vigore dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Ho attraversato un periodo difficile

0: Per un anno e mezzo, ha dichiarato Kayalp durante una conferenza stampa il 5 novembre. Avevo ricevuto una squalifica di 4 anni, ma ho dimostrato di avere ragione. Il TAS ha riconosciuto che non è stato intenzionale e ha ridotto la mia squalifica a 12 mesi. Per me, per la mia famiglia e per il mio paese era una questione d'onore. I nostri medici, i nostri avvocati, tutti siamo stati sottoposti ad interrogatori incrociati dalla mattina alla sera. Grazie a Dio, la verità è venuta alla luce. Con il diritto di tornare alle competizioni dal 1 gennaio 2026, Kayalp ha 35 anni e ancora in forma. Il presidente della Federazione Turca di Lotta e campione olimpico Taha Akgül ha dichiarato che Kayalp continua ad allenarsi e è pronto a conquistare il suo 13° titolo europeo. Soprattutto dopo il ritiro di Lopez, Kayalp è considerato uno dei principali candidati all'oro olimpico. Le Olimpiadi di Los Angeles dal 2028 potrebbero rappresentare per lui l'ultima occasione per realizzare questo sogno. La storia di Riza Kayalp non è soltanto una storia di successi sportivi, è anche una storia di lotta, resilienza e onore. Con 12 titoli europei, 5 titoli mondiali e 3 medaglie olimpiche, per un totale di 67 medaglie internazionali, è una delle stelle più brillanti dello sport turco. Questo grande campione, che non si è arreso nemmeno nei suoi giorni più bui, che non ha mai perso la fiducia nella giustizia e che ha difeso la sua carriera sportiva pulita, rappresenta una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di atleti. Forse nel 2028 a Los Angeles riuscirà finalmente a conquistare quella medaglia d'oro olimpica che gli è sempre sfuggita. Ma una cosa possiamo dirla già oggi: Rıza Kayalp è già un campione, non solo sul tappeto, ma anche nella vita. Cari ascoltatori, la storia di Rıza Kayalp ci ricorda una cosa. Essere un vero campione non significa soltanto conquistare medaglie. Significa avere carattere, onestà e non arrendersi mai. Arrivederci.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 27 agosto, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.650 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre confini. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 27 agosto. Hamas accetta di consegnare le armi e rinunciare al governo, la afferma il Gaza Peace Board. L'Iran afferma che gli Stati Uniti devono risarcire integralmente i danni causati dalle sanzioni unilaterali. Netanyahu avverte che Likud rischia la sconfitta elettorale a meno che non cambi qualcosa. In Nepal, alluvioni e frane vicino al confine con la Cina provocano decine di morti e centinaia di dispersi. Meta pagherà 17 miliardi di dollari e limiterà l'utilizzo giornaliero di Instagram e Facebook da parte degli adolescenti. Ora passiamo al notiziario. Hamas accetta di consegnare le armi e rinunciare al governo, lo afferma di Gaza Peace Board. Il gruppo di resistenza palestinese Hamas e altre fazioni armate a Gaza hanno accettato di consegnare le armi e trasferire la piena autorità civile e di sicurezza a un'amministrazione di transizione riconosciuta dalle Nazioni Unite, ha dichiarato Nikolai Mladenov, alto rappresentante del Consiglio per la pace di Gaza. Per la prima volta Hamas e le fazioni armate a Gaza hanno accettato di consegnare le armi e di trasferire la piena autorità di governo civile e di sicurezza a un'amministrazione di transizione riconosciuta dalle Nazioni Unite, ha affermato Mladenov. L'Iran afferma che gli Stati Uniti devono risarcire integralmente i danni causati dalle sanzioni unilaterali. In un messaggio indirizzato alle Nazioni Unite e al Consiglio di sicurezza, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha descritto le misure statunitensi contro l'Iran come una campagna di terrorismo economico, condotto attraverso azioni coercitive unilaterali, che a suo dire sono illegali secondo il diritto internazionale. La Repubblica Islamica dell'Iran si riserva il diritto di ricorrere a tutti i mezzi disponibili per perseguire la responsabilità, il risarcimento e la riparazione dei torti subiti e per ritenere responsabili gli autori di questi atti disumani e illegali, ha affermato Araghchi, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB. Netanyahu avverte che il Likud rischia la sconfitta elettorale a meno che non cambi qualcosa. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in colloquio a porte chiuse che il suo partito Likud perderà le prossime elezioni a meno che non cambi qualcosa, concedendo così un terreno considerevole all'opposizione. Netanyahu ha ammesso che il suo partito ha perso 10 seggi, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan. Non so come recuperarli, ha affermato Netanyahu. In Nepal, alluvioni e frane vicino al confine con la Cina provocano decine di morti e centinaia di dispersi. Almeno 384 turisti e viaggiatori, oltre a soldati e poliziotti, risultano dispersi in Nepal a seguito delle inondazioni improvvise e delle frane vicino al confine con la Cina, mentre almeno 157 morti sono stati confermati, secondo quanto riferito dalle autorità. Secondo le stime del governo, 19 ponti sono stati spazzati via e 40 km di strade sono state danneggiate, insieme a 13 progetti idroelettrici. Informando il Parlamento sul disastro, il ministro degli esteri nepalese, Shir Kanal, ha affermato che tra i dispersi figurano funzionari, soldati e poliziotti, le cui caserme sono state distrutte dalle inondazioni. E Meta pagherà 17 miliardi di dollari e limiterà l'utilizzo giornaliero di Instagram e Facebook da parte degli adolescenti. Meta Platforms ha accettato di pagare un risarcimento massimo di 16,68 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo transattivo per risolvere le accuse secondo cui la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei minori, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei bambini che utilizzavano le sue piattaforme, come emerge dai documenti del tribunale. L'accordo raggiunto mercoledì è stato siglato durante un processo federale in California relativo alle accuse

0: usa mosse da 29 stati, evitando così uno dei più importanti processi finora condotti sulle accuse di danni arrecati dalle aziende di social media ai giovani utenti. Meta ha inoltre accettato di apportare modifiche per gli utenti adolescenti di Facebook e Instagram a livello nazionale, tra cui limiti di utilizzo giornaliere e blocchi notturni, come risulta dai documenti del tribunale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Salve a tutti! Oggi vi racconteremo la storia di una delle leggende viventi dello sport turco, una stella della lotta greco-romana conosciuta in tutto il mondo. Nato il 10 ottobre 1989 a Yozgat, Rıza Kayap è diventato motivo di orgoglio per la Turchia. Oggi vi parlerò della sua straordinaria carriera sportiva. Rıza Kayap ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2007, dopo essersi laureato presso la Facoltà di Scienze Motorie e dello Sport dell'Università di Aksaray. Il giovane atleta ha iniziato ben presto a farsi notare. Kayap ha gareggiato nella categoria dei 130 kg nella lotta greco-romana. Non è soltanto un atleta dotato di grande forza, ma anche un lottatore caratterizzato da un'eccezionale agilità e da notevoli capacità tecniche. Il suo primo grande successo internazionale è arrivato nel 2009, quando ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo. Ma è nel 2010 che la sua stella ha iniziato a brillare davvero. Il primo titolo europeo conquistato quell'anno sarebbe stato soltanto l'inizio di una straordinaria serie di successi. Il 2011 è stato un anno storico per Rıza Kayap. Ai campionati mondiali di lotta disputati a Istanbul, conquistò il suo primo titolo mondiale battendo il cubano Magín López, uno dei più grandi nomi della storia della lotta. All'epoca López era già un atleta leggendario, con una medaglia d'oro olimpica all'attivo. Ma il giovane lottatore turco riuscì a sorprendere il mondo della lotta, sconfiggendo questo grande avversario davanti al pubblico di casa. Quella vittoria diede inizio anche alla straordinaria rivalità tra Kayap e López. I due atleti si sono affrontati 7 volte nel corso delle loro carriere. Sebbene López abbia dominato alle Olimpiadi, le due vittorie ottenute da Kayap contro di lui sono passate alla storia come le uniche due sconfitte subite da López nel periodo in cui conquistò le sue medaglie d'oro olimpiche. Kayap ha conquistato complessivamente 5 titoli mondiali, nel 2019 a Nur Sultan e nel 2022 a Belgrado. Con il quinto titolo mondiale conquistato nel 2022 è diventato il primo lottatore turco a vincere 5 campionati del mondo, superando il record di Hüseyin Akbaş e diventando il lottatore turco di greco-romano più vincente nella storia. Forse il risultato più impressionante della carriera di Rıza Kayap è il suo dominio nei campionati europei. Dal 2010 al 2023 Kayap ha conquistato ben 12 titoli europei, eguagliando così il record del leggendario lottatore russo Alexander Karelin, anch'egli 12 volte campione d'Europa. Kayap è salito sul gradino più alto del podio europeo nel 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 21.

21, 22 e 23, diventando una delle stelle più brillanti della lotta turca. La sua straordinaria continuità e il suo dominio durato per così tanti anni rappresentano un'impresa rara nella storia dello sport. Tuttavia, nella carriera di Rıza Kayal manca ancora un traguardo, la medaglia d'oro olimpica. Il suo percorso olimpico è iniziato a Pechino nel 2008 e nel corso degli anni è proseguito con 3 medaglie. Ma l'oro olimpico gli è sempre sfuggito. Alle Olimpiadi di Londra dal 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo. A Rio 2016 è arrivato forse più vicino che mai al titolo. In finale ha affrontato ancora una volta Lopez, tornando a casa con la medaglia d'argento. Alle Olimpiadi di Tokyo dal 2020, disputate nel 2021, ha sconfitto l'iraniano Amin Mirzazadeh, conquistando la sua terza medaglia olimpica, ancora una volta di bronzo. A Rio 2016, Kayalp ha avuto anche l'onore di portare la bandiera turca durante la cerimonia di apertura. Ma il sogno di conquistare l'oro olimpico non l'ho mai abbandonato. Il 2024 è stato uno dei periodi più difficili della carriera di Rıza Kayalp. Poco prima delle Olimpiadi di Parigi è stata rilevata una sostanza proibita in un farmaco che aveva assunto per curare un problema all'orecchio. A causa di questo farmaco, assunto sotto la supervisione di un medico sportivo, è stato temporaneamente sospeso dalle competizioni e non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo episodio, che ha gettato un'ombra sulla sua carriera sportiva durata 24 anni senza precedenti di doping, è stato devastante per Kayalp. Come ha raccontato lui stesso, per giorni non è riuscito a mangiare e non riusciva nemmeno a bere acqua. Non si è arreso. Con il sostegno della sua famiglia, dei suoi allenatori e tutta la Turchia, ha iniziato la sua battaglia legale. La squalifica di 4 anni, iniziata il 1 luglio 2024, era stata inflitta dall'Agenzia Internazionale per i Test. Kayalp, tuttavia, ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, per dimostrare la propria innocenza. Il 28 ottobre 2025 è stata annunciata una decisione storica. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, ha accolto parzialmente il ricorso di Kayalp. Il tribunale ha confermato che dal punto di vista tecnico era stata assunta una sostanza proibita, ma ha stabilito che non si è trattato di un atto intenzionale e che l'atleta non aveva commesso una colpa o una negligenza significativa. Per questo motivo la squalifica di 4 anni è stata ridotta a 12 mesi. La sanzione sarebbe rimasta in vigore dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Ho attraversato un periodo difficile per 1 anno e mezzo, ha dichiarato Kayalp durante una conferenza stampa il 5 novembre. Avevo ricevuto una squalifica di 4 anni, ma ho dimostrato di avere ragione. Il TAS ha riconosciuto che non è stato intenzionale e ha ridotto la mia squalifica a 12 mesi. Per me, per la mia famiglia e per il mio paese era una questione d'onore. I nostri medici, i nostri avvocati, tutti siamo stati sottoposti ad interrogatori incrociati dalla mattina alla sera. Grazie a Dio, la verità è venuta alla luce. Con il diritto di tornare alle competizioni dal 1 gennaio 2026, Kayalp ha 35 anni e ancora in forma. Il presidente della Federazione Turca di Lotto,
e campione olimpico Taha Akgül ha dichiarato che Kayal continua ad allenarsi e è pronto a conquistare

0: il suo 13° titolo europeo. Soprattutto dopo il ritiro di Lopez, Caiap è considerato uno dei principali candidati all'oro olimpico. Le Olimpiadi di Los Angeles dal 2028 potrebbero rappresentare per lui l'ultima occasione per realizzare questo sogno. La storia di Riza Kayat non è soltanto una storia di successi sportivi, è anche una storia di lotta, resilienza e onore. Con 12 titoli europei, 5 titoli mondiali e 3 medaglie olimpiche, per un totale di 67 medaglie internazionali, è una delle stelle più brillanti dello sport turco. Questo grande campione, che non si è arreso nemmeno nei suoi giorni più bui, che non è mai perso la fiducia nella giustizia e che ha difeso la sua carriera sportiva pulita, rappresenta una fonte di ispirazione per le giovani generazioni di atleti. Forse nel 2028 a Los Angeles riuscirà finalmente a conquistare quella medaglia d'oro olimpica che gli è sempre sfuggita. Ma una cosa possiamo dirla già oggi. Rıza Kayalp è già un campione, non solo sul tappeto, ma anche nella vita. Cari ascoltatori, la storia di Rıza Kayalp ci ricorda una cosa. Essere un vero campione non significa soltanto conquistare medaglie. Significa avere carattere, onestà e non arrendersi mai. Arrivederci.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!